Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:16.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

E abbiamo cominciato con il botto, direi, con questo bellissimo pezzo che ci hanno proposto con i Double Françoise, un duo molto molto carino. Loro sono francesi e hanno ricostruito praticamente le armonie degli anni 60-70, qui direi che sono andati anche decisamente indietro. Questa era Cosma et toi. E allora, ancora una volta, ben trovati a Ladiesman, sono Franz Di Maggio, vi propongo le canzoni con le voci femminili più eleganti e raffinate di tutti i tempi. E allora noi andiamo adesso a trovare i Dojo Cats. Chi sono i Dojo Cats? I Dojo Cats sono un gruppo, un quintetto inglese, con questa voce femminile molto molto intensa e molto particolare, che è quella di Roxy Ray. Questa è Say My Name. Vi ricorda qualcosa?

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

0: Ma che bella la musica soul, DJ Meme Orchestra con l'australiana Rachel Claudio, con Dimitri From Paris Remix, Any Love. Sono Franz Di Maggio e la Ladies Man, proseguiamo il nostro viaggio tra le voci femminili più interessanti e sensuali. Lei sicuramente una voce importante, si chiama Pat Appleton ed è la voce dei The Fuzz. Un gruppo tedesco che è andato fortissimo nel genere New Soul. Ci ascoltiamo da loro questo cocktail atomico, Atomic Cocktail, The Fuzz con Pat Appleton.
1: Mix it right.

0: La magia di un pezzo senza tempo del grandissimo Tullio De Piscopo, qui riveduto e corretto dalle magie che sa fare questa voce, che è quella di Serena Brancale. Era Andamento lento, io sono Franz Di Maggio e Ladies Man, come sempre, vi porta tra le voci femminili più interessanti in giro per il mondo, e noi dall'Italia saltiamo a più pari fino a Singapore ad andare a trovare Deborah Jessica, questa Sientes Eso Magnichito, guarda questo pupazzetto, questo bambolotto, significa lei mezza filippina, mezza singaporiana, si dirà così, chi lo sa. È Deborah Jessica, Sientes Eso Magnichito. Magnichito, no, Magnichito, vabbè, insomma, ecco, Deborah Jessica.
1: Dios, otro día.

E allora siamo passati anche da Singapore ad ascoltare questo brano che ci ha regalato Deborah Jessica, e noi andiamo a chiudere con l'Irlanda questa volta. Si chiama Diary in Armor, un'altra nuova produzione 2025, Graham De Luca Mix, Kiss Her in a Fish Market, ovvero baciala in un mercato di pesce, ma una roba strana, sarà eccitante, forse dicono così gli irlandesi, non lo so, mai provato a baciare qualcuno in un mercato del pesce, non deve essere una cosa però molto normale. Da Irene Harmore, che sarà in a Fish Market, da Franza Di Maggio è tutto, come sempre per Ladies Man, un abbraccio e take care of you and happy music.

0: nails on the tips.
1: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 2:54 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 3:05.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Rio Nero Sannitico e di Passo Cavalli, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. La memoria serve a scegliere la pace. Questo è il messaggio del forum Terzo Settore in occasione dell'anniversario dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima. Dopo oltre 80 anni di storia, oggi l'incubo nucleare è sempre più vicino. Gli stati si stanno abituando all'orribile idea di considerare l'atomica come una possibile opzione per imporre il proprio predominio, dichiarano il portavoce nazionale Giancarlo Moretti e il referente forum sui temi della pace Stefano Tassi. Capitale dei diritti, solidarietà di associazioni e cittadini allo Spin Time di Roma. Dopo l'incendio dei giorni scorsi, il servizio è di Giovanna Carnevale.
6: Da una settimana ormai circa 400 sfollati dello Spin Time attendono e sperano di rientrare nell'immobile occupato sotto sequestro dopo il recente incendio. Nel frattempo è in corso la trattativa con il Comune di Roma per l'acquisto della palazzina. Lo Spin Time ospita dal 2003 famiglie e bambini in difficoltà economica e non è mancata in questi giorni la vicinanza di terzo settore e cittadinanza, che ha offerto offerto aiuti e supporto anche contro il caldo estremo. Tra le tante reti, ARCI e Amnesty International chiedono di preservare il patrimonio di solidarietà e il valore sociale di questa esperienza.
5: Sole diseguale. A Napoli, Milano, Roma, Torino, Terni e Bari ben il 64,4% delle infrastrutture e servizi mappati in 6 quartieri periferici monitorati sono esposti direttamente al sole. A restituire un quadro della situazione sono i dati di bilancio e la campagna 2026 Che caldo che fa contro la cooling poverty, città più fresche, città più giuste, di Lega Ambiente, realizzata insieme alla Croce Rossa Italiana e al partner tecnico RSE SPA. La buona tavola dalla parte dei cittadini e dalla loro salute, questo è il filo conduttore della campagna estiva promossa da Coldiretti, Federconsumatori, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aleteia, che accompagnerà i cittadini e i turisti per tutta l'estate con iniziative di informazione e sensibilizzazione dedicate alla sana alimentazione. Anziani in azione. Si chiude Migio Act Legacy, il progetto sportivo di AECS per l'invecchiamento attivo. Ascoltiamo la coordinatrice Veronica Vantaggiato.
1: Finanziato da Sport e Salute, con Migio Act Legacy abbiamo portato il movimento nelle comunità, coinvolgendo persone over 65 in 30 territori italiani. Attraverso attività a motore gratuite, open day e campus multisportivi, abbiamo contrastato la sedentarietà e favorito benessere, autonomia e socialità, con particolare attenzione alle persone sole o in condizioni di fragilità. Al tempo stesso abbiamo formato gli operatori sportivi e rafforzato il ruolo delle associazioni locali. Il progetto si chiude, ma lascia una rete di competenze, relazioni e buone pratiche contro la solitudine della terza età.
5: Oceani allo specchio, ad agosto in Abruzzo, 3 presentazioni del libro curato da Valentina Di Cesare e Michela Valmori, promosso dalla cooperativa Horizon Service, con il supporto dei comuni di Cansano, Campo di Giove e Pacentro e nell'ambito dei progetti SAI di accoglienza e integrazione di famiglie straniere, Maiella Accoglie e Pacentro dell'Accoglienza. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7VA.FM Politoradio All Gode. From 7VA.FM Baltradio All Gode. From 7VA Sene Alte Radio All Gode. From 7VA.FM LT Radio All Gode. From 7VA FM / Diagonal Alter Radio, Algo Day.
8: From 7VA FM Alter Radio, Algo Day.
7: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day.
9: From 7VA.FM Alter Radio, Algo Day.
7: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day. From 7VA.FM / LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca a Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80.

0: 40415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Horas e 32 minutos.
2: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
3: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi vi propongo di fare un salto all'indietro nell'estate italiana degli anni 80 per riscoprire un po' di chiacchiere e curiosità su un pezzo dell'epoca che è molto più di una semplice hit spensierata. Sto parlando di Limonata Cha Cha Cha di Giuni Russo, contenuta nell'album Mediterranea, che è del 1984 per la precisione. A prima vista, anzi a primo ascolto, potrebbe sembrare solo un motivetto estivo fresco come una limonata, ma con Giuni Russo le cose non sono mai banali. La grande curiosità sta nel contrasto. Il testo, apparentemente leggero e quasi surreale, parla in realtà di un'anima inquieta, di una ricerca spirituale mascherata da questa atmosfera da vacanza mediterranea. È un brano che gioca sull'ironia e sul paradosso, un marchio di fabbrica del sodalizio artistico fra Giuni Russo e la sua inseparabile collaboratrice e compagna Maria Antonietta Sisini, spesso con la supervisione del maestro Franco Battiato nei primi anni. Anche se il brano non ebbe lo stesso successo clamoroso di Un'estate al mare o Alghero, che noi ricordiamo così in maniera facilissima quando pensiamo al nome di Giuni Russo, ecco, Limonata Cha Cha Cha resta comunque un piccolo gioiello che mostra la versatilità di quest'artista. E che dire dello stile di Giuni Russo? Definirla è quasi impossibile, perché la sua cifra stilistica era il superamento dei generi. Giuni era un soprano lirico, naturale, con un'estensione vocale pazzesca, oltre 5 ottave. Tanto per intenderci, se qualcuno non sa esattamente cosa significa, chi non è del mestiere, diciamo, è quasi il doppio di una persona normalmente dotata che all'incirca ha un'estensione nel canto di 2 o 3 ottave. Giuni Russo poteva passare da fare il verso del gabbiano fino all'impostazione del canto lirico, dal pop più orecchiabile alla sperimentazione pura fino alla musica mistica alla quale si era dedicata poi negli ultimi anni della sua attività musicale. In Limonata Cha Cha Cha è evidente questa sua ecletticità. C'è il ritmo esotico del cha cha cha, un sound pop anni 80 e una tecnica e una potenza vocale che raramente si sentono nel pop italiano. Non era interessata a ripetersi o a farsi ingabbiare da logiche discografiche. Lei era un'artista intellettuale, affamata di ricerca musicale. Era, come si definisce oggi, una outsider, una specie di aliena nel panorama musicale italiano. E lei era capace di unire sacro e profano, leggerezza e profondità, come in questa Limonata Cha Cha Cha. Da riscoprire, ascoltare e ballare con un sorriso, pensando che dietro la spensieratezza c'era un'artista immensa. E ora sospendiamo le chiacchiere e ce la gustiamo questa Limonata Cha Cha Cha, Giuni Russo.

0: Stai ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: E rieccoci di nuovo qua, amici di Musical Chatter, curiosi di scoprire il secondo ascolto. Lasciamo da parte gli anni 80 e con un balzo temporale notevole, manco avessimo la DeLorean, ci riproiettiamo 40 anni in avanti e ritorniamo più o meno nella nostra epoca, dove troviamo ad aspettarci un pezzo che ha suscitato curiosità a Sanremo 2024. Ip me, tu per te, di Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, re indiscusso del rap napoletano. La particolarità è che è stato il primo pezzo in gara al festival interamente in lingua napoletana. Eh sì, non è un dialetto, viene definita una lingua. No, in realtà è un dialetto. Comunque la particolarità è che è stato davvero un primo pezzo totalmente in dialetto o comunque in un'altra lingua che non fosse l'italiano. E ha sfiorato la vittoria, arrivando secondo, un risultato storico che ha spaccato l'Italia. Alcuni l'hanno amato follemente per la sua autenticità, altri l'hanno contestato proprio per la scelta linguistica. Ma è proprio questo il punto di forza di Geolier, aver dato al dialetto napoletano il valore di lingua universale, almeno per un momento, capace di superare barriere geografiche. E l'argomento è attuale, un amore moderno, fatto di indipendenza, di rispetto reciproco, non di fusione totale. Ben lontano dai cliché della melodia napoletana strappalacrime, ci ha proposto un'istantanea fresca e realistica delle relazioni di oggi. Ancora due parole sullo stile di Geolier. Di solito usa un flow, cioè un'andatura, che sa essere aggressivo e diretto quando serve, ma in questo brano, Ip me, tu per te, si ammorbidisce, si piega in una melodia che gioca fra il pop e il rap. Mantiene però quella cadenza unica, quel modo di masticare le parole che lo rende riconoscibile già dal primo ascolto. Diciamo che resta fedele alle sue radici anche quando cede al mainstream per rendersi più accessibile a un pubblico più largo. E allora non resta che salutarci, amici di Musical Chatter. Silvia Dini vi aspetta sempre qui per una nuova puntata di chiacchiere e di musica, e intanto ci ascoltiamo insieme Geolier, Ip me, tu per te.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 3:46 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsati con DJ.

FM Studio Rosso, Studio Dance per DJ K7, che va a tracciare il focus su quella che è la situazione della musica da ballo. Beh, vabbè, insomma, non è che detto così sembra il liscio di Casadei, no, non è così, però insomma, musica dance, lo sapete, in questa mezz'orettina e in sintesi con 8 ascolti estrapolati dalla nostra graduatoria che ha sicuramente 25 caselle. In apertura sempre una new entry.

tutti i giorni on air, anche sulla vostra antenna del cuore. E al 22 c'è John Summit, Shadows of Blue.

imparare a governare, perché sennò sono rovine. In versione estesa, Shine You Gel, DJ K7, tutti i giorni on air, only on

Eccoci qua con Lady Gaga e Doichi in Dark Fashion Remix Runaway a tutto volume in DJ K-Star.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4:19.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cos'è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: So perché sto ingrassando, è colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.

riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 4:36.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: La moglie di un famoso macellaio, dopo qualche anno, riesce a entrare in un salotto di elite dove ci stanno le mogli di tutti i più ricchi di Roma. Insomma, una sera stanno tutte a chiacchierare sul divano mentre sorseggiano un tè, una si alza e fa così: "Oh, non ci crederete, mio marito da quando è stato a Parigi, tutte le volte che facciamo l'amore adesso mi parla in francese, mi dice mon chéri, boucheron, tutte frasi sexy, e amica che bello, è proprio un gran romanticone". Un'altra si alza e fa: "E perché mio marito è andato a fare un corso una settimana in Spagna, quando è tornato, adesso quando facciamo l'amore parla sempre in spagnolo, che rida, te quiero mucho, guapa mi corazon". E tutto, oddio che bello! A moglie del macellaio non sa che dire, salsa in piedi fa: "E che vedevo io? Mio marito ci ha mandato in Cina e quando fa amore mi parla in cinese". E tutte: "In cinese? E che ti dice?". E mi dice: "Ciuscia qua, ciuscia là".
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: un bimbo, figlio di una coppia altolocata, finisce la quinta elementare, viene promosso e i genitori per premiarlo lo portano al bar. Mo come arrivano sulla spiaggia, lasciano libero il bambino arriva sulla battigia, se guarda un po' intorno, vede una bella ragazza, se gira verso il padre e fa: ah papà, guarda quella che sinne, capirai, la madre va su tutte le pure, ma caro, ma è impensabile che questo bambino sia così scurrile. Allora a settembre decidono di segnarlo a fare le medie dai Salesiani e mo lo mandano in collegio 3 anni dai Salesiani, dopo 3 anni lo vanno a riprendere e trovano un piccolo metto già tutto bello educato, no? E per premiarlo lo portano di nuovo al mare. Non appena arriva al mare, in costume sulla battigia, il ragazzino si guarda un po' intorno, poi si gira verso il padre e fa: ah papà, hai visto che cazzo grosso che c'è il bagnino?
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando sei

0: Rapaz, não é brinquedo não, é tanta música boa que a gente fica meio de boca aberta aqui. O tempo vai passando, a gente vai se perdendo aqui no tempo. Mas que maravilha, que bom que você veio, que bom que você participa, que bom que você ouve a nossa brincadeira. Sem você, não tinha necessidade, né? Nada disso seria necessário, melhor dizendo. Muito obrigado, viu? Obrigado de verdade, a gente fica feliz. Eu voltei, deu intervalinho aqui nos afazeres. Voltei meio tonto aqui, meio que perdido ainda, mas tô chegando lá. Muito obrigado, hein? A rede Seteva FM. Francesco Chico Catenati pela oportunidade. Não vou deixar estourar muito aqui o nosso tempo, não. Eu sou João Rodrigues, você me encontra aí facilmente no Facebook e também a minha página da minha rádio. facebook.com/radiojrpublicidade. Tô ao vivo todos os dias de 5 às 8 da manhã, tá bom? Na minha rádio, se quiser encontrar a gente, tá fácil, viu? E não esquece então a nossa receita, quer ser feliz? Faça alguém feliz. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, fui!
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.
4: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.

0: Minha casa quer ser sucesso.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister. Jägermeister.
2: Sono le 5 e 47 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From 7 VA.

amore è la nostra anziana signora, che però ha sempre più fascino indiscutibilmente, una cosa nemmeno poi tanto rara per le donne in generale, però per la radio è sicuramente

Poster, che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16.

Wrong Way Home, Brenda James al numero 7. Ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Generation a Te Logo da Chico.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 19 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con 2 prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
4: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA Sene Alt Radio All Gode.
5: From 7VA FM Alt Radio All Gode.
6: From 7VA FM barra diagonal Alter Radio, Algo Day.
7: From 7VA FM Alter Radio, Algo Day.
8: From 7VA.FM barra Alter Radio, Algo Day.
9: From 7VA.FM Alter Radio, Algo Day.
10: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day. From 7VA.FM / Alt Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente

Com'è andata questa settimana? Io, per esempio, voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca a Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

Ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare

0: questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male, queste cose iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tante migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Se c'è il carabiniere, gli fa il collega. Dicevo, ma ieri sono andato a fangire al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo. Dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te le vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, no? Andiamo lì a più a noi, sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio in nero. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, vengono il coccodrillo, lo portano sopra, o guardano, o girano, o li buttano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, o girano, o guardano, o ributtano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa, andiamo.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter. Con Silvia Dini per una nuova puntata di chiacchiere e musica, stavolta un po' più pazzerella del solito. parleremo di mezzi di trasporto. Il primo ascolto che ho previsto è Crazy Train di Ozzy Osbourne, una delle canzoni heavy metal più amate in assoluto. È stata la prima grande hit della sua carriera di solista, lanciando Ozzy Osbourne verso una nuova era, appunto, della sua carriera. Quante cose da dire su questo pezzo! L'assolo di chitarra di Randy Rhoads è diventato un classico dell'heavy metal, tanto da essere classificato fra i migliori assoli nella storia da Guitar World. La sua abilità è dimostrata dal fatto che dovete registrare l'assolo due volte e la seconda volta dovete suonare esattamente le stesse note della prima per poterle poi unire e sovrapporre e ottenere quel suono distintivo che caratterizza la canzone. Il testo della canzone, che è una sorta di messaggio pacifista ma disilluso, riflette la tensione e la paura di annientamento legate ai tempi della Guerra Fredda. Il brano trasmette un senso di smarrimento e di ansia per il futuro, un sentimento molto diffuso nel 1980, e include un messaggio registrato da un ingegnere del suono che ride dicendo "An egg", un uovo, poiché Ozzy aveva chiesto a quest'ultimo che cosa avesse mangiato per colazione. Il compianto John Michael Osbourne, detto Ozzy appunto, scomparso nel 2025, era divenuto famoso negli anni 70, prima come frontman dei Black Sabbath e poi con una carriera solista di grande successo, e lui viene spesso definito il padrino dell'heavy metal per la sua musica, e per il suo carisma sul palcoscenico, e anche stato un innovatore e uno dei padri fondatori del genere. Nel 2006 la rivista Hit Parade lo ha inserito nella lista dei 100 migliori cantanti metal di tutti i tempi, ma alla posizione numero 8. E allora che ci resta? Ozzy Osbourne, Crazy Train.

0: Stai ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Scesi dal treno pazzo di Ozzy, saliamo sulla metropolitana con The Subway di Chappell Roan, una canzone che esprime i sentimenti contrastanti dell'artista per New York City, un misto fra apprezzamento ma anche disagio e dolore. È diventata una canzone molto popolare fra i fan dopo essere stata eseguita per la prima volta al Governors Ball Music Festival nel giugno del 2024. Ma Chappell Roan ha ammesso di essere stata molto incerta riguardo alla pubblicazione di questa canzone, data la sua natura un po' diversa rispetto al suo stile abituale. Ha descritto la realizzazione del brano, con parole sue, come strapparsi i capelli per trovare la giusta combinazione musicale ed emotiva, quindi qualcosa di veramente faticoso, doloroso. Lei collega al concetto di metropolitana la speranza e al contempo il cuore spezzato e la fantasiosa possibilità di rinascere appunto nel movimento, sotto le rotaie o dentro un vagone. The Subway è liricamente uno dei brani più vulnerabili del suo repertorio, con una performance vocale potente che spazia fra sicurezza e fragilità per restituire il senso di chi oscilla appunto fra le crepe dell'anima e la forza della verità. Il brano rappresenta comunque un ulteriore tassello della sua carriera che è sempre in costante ascesa e non finisce qui. Per gli amanti del vinile sarà disponibile anche il 45 giri in edizione color rame metallizzato. Con oltre 4 miliardi di stream su Spotify e 42 milioni di ascoltatori mensili, Chappell Roan non è più una giovane promessa emergente, ma è ormai un'artista internazionale matura che sfida i canoni del pop e canta l'identità queer con fierezza e ironia. La puntata deve fermarsi. Appuntamento con Silvia Dini alla prossima e nel frattempo un giretto sulla metro con The Subway di Chappell Roan.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Bellezza Italiana.
3: Radio Bellezza Italiana.
2: Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
5: Sono le 6:58.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Tiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Ari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga. Perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo. Gustatelo. Osservate nelle sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca, memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzate.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto. Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza.

0: strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le stesse superfici laviche del Monte Etna, i pendii irregolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
1: 7 horas e 30 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.
3: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
4: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Caterina.
4: By Caterina. 16radio.it.
5: Sono le 7:36.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nel giorno dell'amore, lo so, stavate aspettando il collegamento con lo studio Fucsia con cioccolatini e rose scarlatte. Almanacca ricambia il vostro amore e di tanti cuoricini che lasciate sulla nostra pagina Facebook se te va Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Fran Lebowitz ha detto: vivere senza telefono cellulare, si può immaginare il tormento? Smartwave toglie ogni problema, ogni tormento. Chiamate, messaggi, super connessione garantita. Chiedici come vivere l'esperienza Smartwave scrivendoci sulla pagina Facebook se te va al

Bentrovati nello studio Fuchsia di 7Va FM da Ili Sajur e dal garage più ricercato On Air. Pensavo di andare a fare la spesa con una bella station wagon. Prendo la chiave e partiamo a bordo di Audi RS6 nella versione numerata ABT Sportline RS6R Limited Edition, prodotta in soli 125 esemplari. La definirei come Toy for Dad, giocattolo per i papà molto sprintosi ma eleganti allo stesso tempo. Mi darete ragione nel sapere che la Power R ha 740 cavalli e raggiunge oltre i 320 km orari. Io la parcheggerei lontana dalle altre per renderne ancora più visibile la cattiva bellezza. L'Audi Virtual Concept Plus 2, completamente digitale con tre display specifici RS, può essere adattato in base alle proprie esigenze di guida grazie a impostazioni personalizzate. Per la versione performance i display sono disponibili anche con sfondo bianco come richiamo al mondo delle corse. Prezzo per questo modello per pochi eletti parte da 252.000 euro.

come non festeggiare 40 anni di... beh, di un pezzo che cantiamo tutte e tutti, passando l'aspirapolvere in corridoio. Eh sì, avete capito. 2 aprile 1984, in Gran Bretagna esce un singolo iconico, firmato Queen, divenuto in molti paesi un inno contro l'oppressione di ogni genere. Queen, insieme alla Royal Ballet, che ne firma le strofe finali. Terzo posto nelle classifiche inglesi e video, beh, stupendo, ma censurato per ben 7 anni negli Stati Uniti. Forza, tutti a pulir casa alzando il volume.

0: È il giorno di Venere. Saremo fortunelli in amore? Chissà cosa dicono le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica parte della giornata alla cura del corpo. Sarai ancora più bello e sereno. Toro. Sensualità, il tuo nome è Toro. Gemelli. Attento alle spese superflue. Non è proprio il momento. Cancro. Brava formichina. Oggi i conti tornano. Puoi stare sereno. Leone. La stanchezza si fa sentire. Concediti una coccola e sarà un'ottima giornata. Vergine. Gli impegni non finiscono mai, ma nemmeno la tua energia. Dai, il weekend è vicino. Bilancia. Un'uscita in compagnia ti saprà ritemprare. Scorpione. Sii conciliante in famiglia ed offri la tua proverbiale creatività al lavoro. Sagittario. La tenerezza e il romanticismo oggi la fanno da padroni. Capricorno. Al bando rabbia e polemiche. Concediti un vizio culinario e passa tutto. Acquario. Acquario, non sbuffare. Gli impegni sono impegni. Ti rilasserai domani. Pesci, sfodera il tuo romanticismo.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. In Francia dicono: prova a ragionare sull'amore e perderai la ragione.

Musica e narrativa si sposano in accademia. Musica e morte. Chi ha ucciso Rino Gaetano? Il coraggio di raccontare. Questo il lavoro d'inchiesta di Bruno Mautone, tra massoneria, segreti e poteri occulti.

abbiamo parlato di profumi da sogno. E beh, a questo punto della settimana le tasche si sono un po' svuotate, eh? Ok, cerchiamo di essere parsimoniosi. Iconica boccetta sfaccettata in vetro, tappo che evoca la geometria di Place Vendôme. Numero 5? Ma no, un vero e proprio trionfo di fiori bianchi, leggeri, delicatissimi. Apriamo una boccetta di Gardenia Grande Estré di Coco Chanel per $3,000 al litro. Straight.

Caspita, è già passata mezz'ora. Almanacca giunge al termine e sono finiti i vostri cioccolatini, ma mille dei miei dolcissimi baci. A domani da Raffaella.

Ucci. Almanacca e le sue strane storie. Questa settimana storie di tasse, quelle veramente strane, quelle che per fortuna non esistono più. L'imperatore Augusto creò una tassa per tutti gli uomini di età superiore ai 38 anni che fossero scapoli, vietò e multò anche i matrimoni senza prole. La storia si ripete, il Parlamento inglese nel 1695 tassò gli scapoli sopra i 25 anni e tutti i vedovi senza figli. E nel Novecento le cose non cambiarono. Nella fu Unione Sovietica, dal 1941 al 1990, il governo tassava scapoli e famiglie con un solo figlio.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta!
2: E sono le nuove Power LED Leve.
3: Le Power più leggere di sempre.
2: Ecco cos'è per me la leggerezza.
4: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
5: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
6: Sono le 8 e 12 minuti.
7: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Soldi ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
1: Un'energia che contagia. Soldi ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.
1: Fetore, lezzo, miasma, puzzo, peste, sito, olezzo. Nella galassia di parole esatte che la nostra lingua ci apparecchia per gli odori sgradevoli, il tanfo è uno degli astri più luminosi. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole longobarde. Oggi, tanfo. Tanfo è una delle parole portate all'italiano dai longobardi, nella cui lingua l'omologo ricostruito come tampf aveva il significato di vapore. Peraltro, dalla stessa radice trae origine il tedesco moderno der Dampf, con questo stesso significato di vapore. Ora, non è un pensiero che magari ci è capitato di fare, ma usare il significato di vapore per intendere il puzzo è piuttosto intelligente e molto calzante. Comunica in modo incisivo la natura di effluvio del puzzo, di esalazione, un passaggio di sostanze nell'aria che promanano da una fonte malsana. Ma resta da capire quale peculiare tipo di puzzo sia il tanfo, e questo approfondimento non sarà una passeggiata fra i glicini d'aprile. Il tanfo è pesante, stagnante. Non è un odore sottile, pungente, tagliente, ma grosso, grasso, che occupa e ammorba l'aria. Non è mobile e volatile, ma fermo, quasi solido. Hai voglia ad aprire le finestre, sembra che resti attaccato alle cose, che gravi. Accettando e seguendo la suggestione di una vicinanza non etimologica con un'altra parola, il tanfo si allarga nel suo mezzo come un tonfo, pesante, echeggiante, di cui non si sente la fine. Come il tanfo resta lì. Si trova scritto nei dizionari che il tanfo è in specie un malodore di muffa, di umido, di chiuso. Ma è un'osservazione esageratamente pulita. Il tanfo non è il vizio d'aria della cantina, mannaggia, lasciata un po' a se stessa. Dobbiamo immaginare quali potessero essere i tanfi longobardi, come si tratti di vapori di deiezioni e morte. Il tanfo sa essere sulfureo, batterico. La sua non è una sgradevolezza che fa arricciare il naso sensibile, è ripugnante, colpisce le viscere, concretamente o figuratamente. Le cipolle trascurate si vendicano imputridendo con un tanfo cadaverico. Impallidiamo al tanfo che grava durante lo spurgo, anche se il tecnico con vena filosofica ci conforta: in città si respira un tanfo peggiore di questo. E il tanfo di una compagnia ci ricorda in un attimo perché non la frequentiamo. Grave, intenso, stagnante, permanente, caratteri di olfatto di una gran bella complessità. E avere in retaggio da nonno Agilulf e nonna Gumperga questa parola permette proprio delle evocazioni potenti.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sette Railway, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette Railway, The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette Railway, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista non te fa male, anzi, ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me, amico mio, de voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il signor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava preparando per fare la prova della voce come un debuttante. E anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Boscaglione o Califano. Quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che ti parla piano. E mo che ci ho preso gusto, definì sta storiella, mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie d'esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata, senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto, con chi su sto mondo ti ha incontrato, con chi ti ha voluto bene, senti un po' che ti dico, pure con chi ti ha odiato. Tanto lo sai che ci stanno pure quelli, tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra? Mica sta in paradiso. Oh, famosa a capire, di sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fango in fuori il gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso, e gira che te rigira, mi risuona sempre in testa sto ritornello.

0: Special.
1: Tentación.
2: Sono le 8 e 55 minuti.
3: Se te varai l'uai, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailuai.top. Se te varai l'uai, The Music Train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Se te varai l'uai, The Music Train, prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto, Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
0: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:04. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
2: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. La memoria serve a scegliere la pace. Questo è il messaggio del forum Terzo Settore in occasione dell'anniversario dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima. Dopo oltre 80 anni di storia, oggi l'incubo nucleare è sempre più vicino. Gli stati si stanno abituando all'orribile idea di considerare l'atomica come una possibile opzione per imporre il proprio predominio, dichiarano il portavoce nazionale Giancarlo Moretti e il referente forum sui temi della pace Stefano Tassi. Capitale dei diritti, solidarietà di associazioni e cittadini allo Spin Time di Roma. Dopo l'incendio dei giorni scorsi, il servizio è di Giovanna Carnevà.
6: Da una settimana ormai circa 400 sfollati dello Spin Time attendono e sperano di rientrare nell'immobile occupato sotto sequestro dopo il recente incendio. Nel frattempo è in corso la trattativa con il Comune di Roma per l'acquisto della palazzina. Lo Spin Time ospita dal 2003 famiglie e bambini in difficoltà economica e non è mancata in questi giorni la vicinanza di Terzo Settore e Cittadinanza, che ha offerto aiuti e supporto anche contro il caldo estremo. Tra le tante reti, Arci e Amnesty International chiedono di preservare il patrimonio di solidarietà e il valore sociale di questa esperienza.
5: Sole diseguale. A Napoli, Milano, Roma, Torino, Terni e Bari ben il 64,4% delle infrastrutture e servizi mappati in 6 quartieri periferici monitorati sono esposti direttamente al sole. A restituire un quadro della situazione sono i dati di bilancio della campagna 2026 Che caldo che fa contro la cooling poverty, città più fresche, città più giuste di Legambiente, realizzata insieme alla Croce Rossa Italiana e al partner tecnico RSS SPA. La buona tavola dalla parte dei cittadini e della loro salute, questo è il filo conduttore della campagna estiva promossa da Coldiretti, Federconsumatori, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aleteia, che accompagnerà i cittadini e i turisti per tutta l'estate con iniziative di informazione e sensibilizzazione dedicate alla sana alimentazione. Anziani in azione. Si chiude Migio Act Legacy, il progetto sportivo di AECS per l'invecchiamento attivo. Ascoltiamo la coordinatrice Veronica Vantaggiato.
7: Finanziato da Sport e Salute, con Migio Act Legacy abbiamo portato il movimento nelle comunità, coinvolgendo persone over 65 in 30 territori italiani. Attraverso attività a motore gratuite, open day e campus multisportivi, abbiamo contrastato la sedentarietà e favorito benessere, autonomia e socialità, con particolare attenzione alle persone sole o in condizioni di fragilità. Al tempo stesso abbiamo formato gli operatori sportivi e rafforzato il ruolo delle associazioni locali. Il progetto si chiude, ma lascia una rete di competenze, relazioni e buone pratiche contro la solitudine della terza età.
5: Oceani allo specchio, ad agosto in Abruzzo, 3 presentazioni del libro curato da Valentina Di Cesare e Michela Valmori, promosso dalla cooperativa Horizon Service, con il supporto dei comuni di Cansano, Campo di Giove e Pacentro e nell'ambito dei progetti SAI di accoglienza e integrazione di famiglie straniere, Maiella Accoglie e Pacentro dell'Accoglienza. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Ladies and gentlemen.
1: 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Ciao, sono Alice da Roma, saluto tutti gli ascoltatori di 7va.fm e soprattutto Francesco Catenacci. Un abbraccio a tutti voi.

0: Sono le 9:34.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sono le 10 e 6 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: comodo e indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

So perché sto ingrassando, è colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: And I want to thank you for making this next one number one.

0: you.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 10 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Khamenei in punto di morte, così i media iraniani, mentre Hormuz sembra vicino alla riapertura e cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Strage a Bangkok, studente uccise nonni, compagni di scuola e insegnanti. Il gran caldo, temperature record da Napoli a Gorizia, strade roventi anche per weekend di esodo estivo. Agli europei clamoroso quinto oro nei tuffi di Chiara Pellacani, MotoGP. Dopo la lunga pausa si riparte da Silverstone, ben 5 piloti in lotta per il mondiale.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Nicola Compagnone, Lorenzo Villanetti. Dall'Iran rimbalza una notizia clamorosa: la guida suprema della Repubblica Islamica sarebbe in condizioni critiche, proprio mentre il paese è vicino all'accordo su Hormuz, come confermato dallo stesso Donald Trump.
3: Mojtaba Khamenei è in punto di morte, così riportano i media iraniani. Alcuni pensano che la guida suprema sia già morta. Lo stesso presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato mercoledì che l'interazione con Khamenei è molto difficile. Quel che è certo è che dal giorno degli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele che hanno ucciso suo padre e predecessore Ali Khamenei, suo figlio, poco dopo eletto nuova guida suprema, non è mai apparso in pubblico, né è stata mai fatta sentire la sua voce. I suoi messaggi sono stati solo scritti. Vive nascosto e secondo alcuni media sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato dall'attacco in cui perse la vita il padre. Intanto l'intesa con l'Oman per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz sarebbe al vaglio di Washington e lo stesso Trump, che viene definito dai media USA frustrato dalla resistenza iraniana, nella notte ha scritto: io coinvolto nei negoziati riapertura di Hormuz vicina. Cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha sentito Trump chiedendo di fermare gli attacchi, poi ha parlato con Macron e si riacutizzano gli scontri nella penisola araba con gli Houthi, alleati di Teheran. Ieri decine di morti. E sempre ieri in Arabia, vertice con Turchia e Pakistan. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare in Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa pressoché piatta, piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente di 15 anni che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. Ora in Italia, dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore e nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi ha passato il contrattacco. La regista di questo plotone d'esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: la verità sulla pandemia, scrive sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. E adesso parliamo del gran caldo. La quarta ondata proseguirà per almeno altri 10 giorni, temperature record da Napoli a Gorizia, a essere roventi soprattutto le strade dove si apre un weekend di affollato esodo estivo.
4: 48 gradi percepiti a Napoli e per la prima volta la città di Gorizia sopra i 40 sono i due simboli di queste ultime 24 ore che ben fotografano la quarta ondata di caldo torrido che non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21, ma secondo gli esperti questo caldo africano continuerà ad insistere sullo stivale per almeno altri 10 giorni, ma occhio ai temporali, proprio a causa di forti piogge cadute già 2 notti fa. Una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige, che è rimasta isolata. Altri fenomeni temporaleschi sono stati registrati sull'arco alpino e in altre città del nord Italia, per fortuna senza gravi conseguenze. Capitolo traffico: inizia oggi un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà invece bollino nero, così come nel pomeriggio. Rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima al primo giorno di lavoro e trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Ora lo sport. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare, dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event, la tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini, devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. E dopo la pausa estiva la MotoGP riparte da Silverstone con una lotta per il titolo iridato più aperta che mai, 5 piloti sono racchiusi in appena 24 punti, con l'Aprilia di Martin a guidare momentaneamente la classifica.
5: Martin, Ogura, Marc Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, 24 punti in 5 posizioni. Archiviata la pausa estiva, Aprilia e Ducati si preparano alla bagarre. A Silverstone però stabilire un favorito è sempre molto difficile causa meteo britannico e le condizioni fisiche di qualche big non al meglio. Non sono al 100%, dice Bezzecchi alla vigilia, la spalla non mi dà troppo dolore, ma anche il ginocchio sinistro si è infortunato. Bagnaia rientra invece dall'operazione subita a metà luglio per risolvere la sindrome compartimentale all'avambraccio destro. Lo ascoltiamo a Sky.
6: Era premeditata l'operazione, era da un po' che era schedulata e abbiamo scelto il momento migliore per poterla fare, per avere tempo di recupero. Penso di arrivare qua abbastanza pronto per cominciare.
5: E poi Marc Marquez, che a proposito del braccio destro avverte che non è più lo stesso di prima. Più interrogativi dunque che certezze, se non l'unica, che la lotta per l'iride è più aperta che mai. Appuntamento alle 12.40 con le prove libere, alle 17 le prequalifiche, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Tiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nel giorno dell'amore, lo so, stavate aspettando il collegamento con lo studio fucsia con cioccolatini e rose scarlatte. Almanacca ricambia il vostro amore e di tanti cuoricini che lasciate sulla nostra pagina Facebook Se te va Almanacca. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci. Fran Lebowitz ha detto: vivere senza telefono cellulare, si può immaginare il tormento? Smartwave toglie ogni problema, ogni tormento. Chiamate, messaggi, super connessione garantita. Chiedici come vivere l'esperienza Smartwave scrivendoci sulla pagina Facebook Se te va al

Bentrovati nello studio Fuxia di Satteva FM da Ili Sajur e dal garage più ricercato On Air. Pensavo di andare a fare la spesa con una bella station wagon. Prendo la chiave e partiamo a bordo di Audi RS6 nella versione numerata ABT Sportline RS6R Limited Edition, prodotta in soli 125 esemplari. La definirei come Toy for Dad, giocattolo per i papà molto sprintosi ma eleganti allo stesso tempo. Mi darete ragione nel sapere che la Power R ha 740 cavalli e raggiunge oltre i 320 km orari. Io la parcheggerei lontana dalle altre per renderne ancora più visibile la cattiva bellezza. L'Audi Virtual Concept Plus 2, completamente digitale con tre display specifici RS, può essere adattato in base alle proprie esigenze di guida grazie a impostazioni personalizzate. Per la versione performance i display sono disponibili anche con sfondo bianco come richiamo al mondo delle corse. Prezzo per questo modello per pochi eletti parte da 252.000 euro.

come non festeggiare 40 anni di... beh, di un pezzo che cantiamo tutte e tutti passando l'aspirapolvere in corridoio. Sì, avete capito. 2 aprile 1984, in Gran Bretagna esce un singolo iconico firmato Queen, divenuto in molti paesi un inno contro l'oppressione di ogni genere. Queen insieme alla Royal Ballet che ne firma le strofe finali. Terzo posto nelle classifiche inglesi e video, beh, stupendo, ma censurato per ben 7 anni negli Stati Uniti. Forza, tutti a pulir casa alzando il volume.

0: è il giorno di Venere. Saremo fortunelli in amore? Chissà cosa dicono le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica parte della giornata alla cura del corpo. Sarai ancora più bello e sereno. Toro, sensualità, il tuo nome è Toro. Gemelli, attento alle spese superflue, non è proprio il momento. Cancro, brava formichina, oggi i conti tornano, puoi stare sereno. Leone, la stanchezza si fa sentire, concediti una coccola e sarà un'ottima giornata. Vergine, gli impegni non finiscono mai, ma nemmeno la tua energia. Dai, il weekend è vicino. Bilancia, un'uscita in compagnia ti saprà ritemprare. Scorpione, sii conciliante in famiglia ed offri la tua proverbiale creatività al lavoro. Sagittario, la tenerezza e il romanticismo oggi la fanno da padroni. Capricorno, al bando rabbia e polemiche, concediti un vizio culinario e passa tutto. Acquario, non sbuffare, gli impegni sono impegni, ti rilasserai domani. Pesci, sfodera il tuo romanticismo.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. In Francia dicono: prova a ragionare sull'amore e perderai la ragione.

Musica e narrativa si sposano in accademia. Musica e morte. Chi ha ucciso Rino Gaetano? Il coraggio di raccontare. Questo il lavoro d'inchiesta di Bruno Mautone, tra massoneria, segreti e poteri occulti.

Abbiamo parlato di profumi da sogno. E beh, a questo punto della settimana le tasche si sono un po' svuotate, eh? Ok, cerchiamo di essere parsimoniosi. Iconica boccetta sfaccettata in vetro, tappo che evoca la geometria di Place Vendôme. Numero 5? Ma no, un vero e proprio trionfo di fiori bianchi, leggeri, delicatissimi. Apriamo una boccetta di Gardenia Grande 3 di Coco Chanel per $3,000 al litro.

Caspita, è già passata mezz'ora. Almanacca giunge al termine e sono finiti i vostri cioccolatini, ma mille dei miei dolcissimi baci. A domani da Raffaella Bucci. Almanacca e le sue strane storie. Questa settimana storie di tasse, quelle veramente strane, quelle che per fortuna non esistono più. L'imperatore Augusto creò una tassa per tutti gli uomini di età superiore ai 38 anni che fossero scapoli, vietò e multò anche i matrimoni senza prole. La storia si ripete. Il Parlamento inglese nel 1695 tassò gli scapoli sopra i 25 anni e tutti i vedovi senza figli. E nel Novecento le cose non cambiarono. Nella fu Unione Sovietica, dal 1941 al 1990, il governo tassava scapoli e famiglie con un solo figlio. Siamo

0: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
1: Sono le 11:22.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy,

missioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.

0: que ese suceso.
1: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffani segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette va, Déjà Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergery Maranca.
1: VA.FM. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
1: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 11:41.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto, Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Ha sentito?
4: Io, Bella. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Sono le 12 e 9 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di circa 700 metri tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.

la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Ari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nel giorno dell'amore, lo so, stavate aspettando il collegamento con lo studio Fucsia con cioccolatini e rose scarlatte. Almanacca ricambia il vostro amore e di tanti cuoricini che lasciate sulla nostra pagina Facebook se te va Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Fran Lebowitz ha detto: vivere senza telefono cellulare, si può immaginare il tormento? Smartwave toglie ogni problema, ogni tormento. Chiamate, messaggi, super connessione garantita. Chiedici come vivere l'esperienza Smartwave scrivendoci sulla pagina Facebook se te va al

Bentrovati nello studio Fuchsia di 7Va FM da Ili Sajur e dal garage più ricercato On Air. Pensavo di andare a fare la spesa con una bella station wagon. Prendo la chiave e partiamo a bordo di Audi RS6 nella versione numerata ABT Sportline RS6R Limited Edition, prodotta in soli 125 esemplari. La definirei come Toy for Dad, giocattolo per i papà molto sprintosi ma eleganti allo stesso tempo. Mi darete ragione nel sapere che la Power R ha 740 cavalli e raggiunge oltre i 320 km orari. Io la parcheggerei lontana dalle altre per renderne ancora più visibile la cattiva bellezza. L'Audi Virtual Concept Plus 2, completamente digitale con tre display specifici RS, può essere adattato in base alle proprie esigenze di guida grazie a impostazioni personalizzate. Per la versione performance i display sono disponibili anche con sfondo bianco come richiamo al mondo delle corse. Prezzo per questo modello per pochi eletti parte da 252.000 euro.

come non festeggiare 40 anni di... beh, di un pezzo che cantiamo tutte e tutti, passando l'aspirapolvere in corridoio. Eh sì, avete capito. 2 aprile 1984, in Gran Bretagna esce un singolo iconico, firmato Queen, divenuto in molti paesi un inno contro l'oppressione di ogni genere. Queen, insieme alla Royal Ballet, che ne firma le strofe finale. Terzo posto nelle classifiche inglesi e video, beh, stupendo, ma censurato per ben 7 anni negli Stati Uniti. Forza, tutti a pulir casa alzando il volume.

0: È il giorno di Venere. Saremo fortunelli in amore? Chissà cosa dicono le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica parte della giornata alla cura del corpo. Sarai ancora più bello e sereno. Toro, sensualità, il tuo nome è Toro. Gemelli, attento alle spese superflue, non è proprio il momento. Cancro, brava formichina, oggi i conti tornano, puoi stare sereno. Leone, la stanchezza si fa sentire, concediti una coccola e sarà un'ottima giornata. Vergine, gli impegni non finiscono mai, ma nemmeno la tua energia. Dai, il weekend è vicino. Bilancia, un'uscita in compagnia ti saprà ritemprare. Scorpione, sii conciliante in famiglia ed offri la tua proverbiale creatività al lavoro. Sagittario, la tenerezza e il romanticismo oggi la fanno da padroni. Capricorno, al bando rabbia e polemiche, concediti un vizio culinario e passa tutto. Acquario, non sbuffare, gli impegni sono impegni, ti rilasserai domani. Pesci, sfodera il tuo romanticismo.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. In Francia dicono: prova a ragionare sull'amore e perderai la ragione.

Musica e narrativa si sposano in accademia. Musica e morte. Chi ha ucciso Rino Gaetano? Il coraggio di raccontare. Questo il lavoro d'inchiesta di Bruno Mautone, tra massoneria, segreti e poteri occulti.

abbiamo parlato di profumi da sogno. E beh, a questo punto della settimana le tasche si sono un po' svuotate, eh? Ok, cerchiamo di essere parsimoniosi. Iconica boccetta sfaccettata in vetro, tappo che evoca la geometria di Place Vendôme. Numero 5? Ma no, un vero e proprio trionfo di fiori bianchi, leggeri, delicatissimi. Apriamo una boccetta di Gardenia Grande Estré di Coco Chanel per $3,000 al litro. Straight.

Caspita, è già passata mezz'ora. Almanac giunge al termine e sono finiti i vostri cioccolatini, ma mille dei miei dolcissimi baci. A domani da Raffaella Bucci. Almanacca e le sue strane storie. Questa settimana storie di tasse, quelle veramente strane, quelle che per fortuna non esistono più. L'imperatore Augusto creò una tassa per tutti gli uomini di età superiore ai 38 anni che fossero scapoli, vietò e multò anche i matrimoni senza prole. La storia si ripete, il Parlamento inglese nel 1695 tassò gli scapoli sopra i 25 anni e tutti vedovi senza figli. E nel Novecento le cose non cambiarono. Nella fu Unione Sovietica, dal 1941 al 1990, il governo tassava scapoli e famiglie con un solo figlio.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via da

0: Sono le 13 e 15 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister. Jägermeister.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Quando Giulia Mancini dice che siamo collegati con tutte quante le oltre 80 altre radio, vuol dire che bisogna andare in onda qua, qualsiasi cosa si stia facendo in redazione, l'orario è quello e basta, non ci sono mezze misure. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, dalla redazione di 7va.fm. un altro aggiornamento con la nostra RAM 7va25. Non ce ne vogliono le altre super navi, ma questa è la trasmissione ammiraglia, e oggi tra l'altro va ad impreziosirsi proprio sullo starter di puntata per un veloce intervento, diciamo anche un paio di interventi, perché poi deve scappare lui, dobbiamo scappare noi con l'ascolto di tutte le tracce. Però abbiamo, a grande richiesta, è proprio il caso di usare una frase tipica usata e abusata, Matteo Tiraboschi, il tenore che ha caratterizzato la numero uno di qualche settimana fa. Ci sei, Matteo? Pronto?
3: Pronto, ciao ciao carissimo, ciao a tutte le radio collegate, buongiorno a voi. È un piacere, che emozione essere stati numero uno per qualche settimana, veramente non me l'aspettavo, mi ha veramente emozionato, perché avete dato risalto a un pezzo a cui io tengo tanto, quindi grazie così a questa scalata, e che dire, sono felice.
2: Beh, lascia che io possa contraddirti, perché tu non te l'aspettavi, ma noi ce l'aspettavamo, un pezzo davvero incredibile. Per chi non l'ha ancora ascoltato, adesso l'ascolteremo sovvertendo un po' quello che è il programma, perché andiamo sempre a salire, però eccezionalmente quando riusciamo a beccare qualche protagonista della nostra classifica, poi dopo insomma come primo ascolto mandiamo il brano, anche se andrebbe ascoltato più in avanti. È vero che in discesa dalla terza alla sesta piazza, si mantiene però in top 7, farà il bis in fine settimana, ma come appunto dicevamo è stato in vetta per diverse settimane. Stiamo parlando di Grazie Vita. Ci vuoi raccontare un po' come è nato questo pezzo, anche se un po' si intuisce chiaramente da quello che è un testo davvero molto suggestivo, a dir poco toccante?
3: Sì, Grazie Vita è nato in ufficio da me, io sono non vedente, e questo pezzo spiega un po' la mia vita in 3 minuti, quindi chi non mi conosce ascoltando questo conosce già un bel po' di me. Io ho voluto ringraziare la vita, perché io sono nato, come dicevo, prematuro, 6 mesi e mezzo, ho fatto 6 giorni di massaggio cardiaco continuato, sono andato addirittura a 9 etti, e ora sono 54 anni che sono al mondo e sono più di 100 passachili, e quindi per dire cosa ho lottato, con la grinta, con la fede, con la voglia, ed eccomi qua che ora parlo con voi e faccio musica da 40 e passa anni, e quindi mi piace cantare e suonare quando posso, stare in musica, stare in radio, questo è il mio mondo, e quindi essere primi in una classifica mondiale come la vostra, davvero è bello che date risalto a un pezzo che io veramente ci tengo molto, quindi è così.
2: Eh beh, Matteo, tu dici Grazie Vita nel testo e noi diciamo grazie Matteo, perché davvero prendere una lezione dalla tua generosità è davvero un insegnamento ad amare ciò che abbiamo proprio da te, che insomma ringrazia addirittura appunto l'incubatrice, un po' tutto quello che ti è intorno. Bisogna davvero stare con i piedi per terra certe volte e capire il dono della vita nelle sue particolarità, e detto da te, ripeto, è un insegnamento davvero con una pennellata di evidenziatore. Allora l'ascoltiamo questa Grazie Vita ad opera del tenore Matteo Tiraboschi, posizione numero 6, tantissime settimane di permanenza anche in zona oro.

0: Matteo ci ha fatto un brutto scherzo, perché ogni volta è difficile soprattutto disannunciare il pezzo, perché quando è che si sente la tua voce suggestiva, che già di per sé dà il brivido, poi con questi testi davvero a dir poco importanti, davvero molti complimenti e grazie ancora per questo insegnamento. Grazie Matteo, che dice grazie vita, perché può essere davvero una lezione per tutti noi. Però vogliamo parlare anche di un'altra cosa dove ci stai coinvolgendo come redazione, perché stai preparando insieme ad altri amici un bellissimo evento in Piemonte,
1: esatto,
0: tra qualche mese.
1: Una gara canora, prima edizione, si chiama Canta con Fina. Beh, sono contento che tu sarai il patron con tante radio, sai, il presentatore, e quindi veramente sai anche tu parte integrante e musicale di questa nostra grande gara, che è la prima volta che la facciamo. Ecco, io dico già che chi vuol sapere il regolamento, che c'è un regolamento, tutto quanto da compilare, da fare, aperta a tutti, a tutta Italia, e se voi andate sui social di Finab o anche sui miei, Matteo Tiraboschi, lo trovate, e quindi potete già iscrivervi tranquillamente, perché stiamo aspettando tanti iscritti, insomma, ecco. Quindi, e poi ripeto, abbiamo queste grandi radio, che non sono una ma sono tantissime, che daranno visibilità a chi andrà in finale, quindi non è poco,
0: E quindi allora attenzione, il sito di Matteo Tiraboschi, il sito della Finab, per potersi documentare al meglio su questo festival che avremo nel mese di ottobre in Piemonte. Arriveranno,
1: esatto, ci sono le pagine Facebook, Instagram, certo, di Finab e tutto quanto, quindi potete attingere tranquillamente lì.
0: Qualsiasi dubbio basta contattare per avere ogni dettaglio che dovesse, insomma, non essere subito intuibile, anche se è tutto quanto già di per sé molto molto chiaro. Allora Matteo, so che devi scappare, perché appunto ormai lavori notte e giorno a questo bellissimo progetto, quindi ti ringraziamo di questo intervento flash all'interno della Ramset Vashu 5.
1: Ringrazio voi, noi siamo in contatto, e viva la musica, e come dico io, non perdiamoci mai di vista.
0: Certo, detto da te è davvero particolare come saluto. Ciao, alla prossima.
1: Ciao caro, grazie.
0: Grazie a te. Matteo Tiraboschi, grande tenore che ha dato davvero uno spessore notevole alla nostra graduatoria, e adesso passiamo ad altra musica, new entry di questa settimana per quanto concerne questa sintesi, Zona 24, i Rock Set sono tornati a realizzare degli inediti, qua però cogliamo l'occasione di andare all'ascolto di una edizione con ancora Mary Fredriksen, e una maniera per ricordarla del poterlo fare naturalmente dobbiamo ringraziare il grande Peer Gasly, che ha trovato la forza di andare avanti con il progetto Rockset proprio in ricordo di Mary Fredriksen, e sono frequenti le raccolte, i cofanetti che ce la fanno vivere ancora musicalmente. E allora eccola qui, Ave e Next Day in Extended Version.

2021 sicuramente riusciremo a rintracciarla in giro per l'Europa, tantissimi festival in cui è ospite d'onore. Oh, scusate.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

l'esperienza di aver condotto negli anni migliori, forse comunque in annate determinanti, certamente la formazione dei Super Mascherati, che ha segnato la storia del rock and roll, quella dei Kiss. Peter Criss, il batterista storico leggendario, che viene fuori con questo album solistico intitolato semplicemente col suo nome, il suo cognome, e ne abbiamo estrapolato questa In the Dark, che conquista posizione numero 9. Al 6 Matteo Tiraboschi, che abbiamo ascoltato in apertura di puntata, ed eccoci qua in zona 3 per la bandiera scacchi di questo particolarmente interessante aggiornamento di Rammstein Trivia 5. E allora da Released arriva Lou Gramm, questa è Time Heals the Pain. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci. La raccomandazione solita è quella di rimanere inchiodati fissi su questa, che è la vostra stazione del cuore.

0: Ho trasmesso RAM 7 VA 5 per 7 VA e 7 VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Hormuz verso la riapertura ma sotto controllo di Iran e Oman, apprensione ai vertici di Teheran per la sorte di Mojtaba Khamenei, Trump preoccupato per le scorte militari, dice no alle nuove richieste di Zelensky e la CIA rilancia sui possibili piani di Putin contro la NATO, Mosca smentisce. La strage di Marcinelle 70 anni dopo, due giorni di celebrazioni promosse da Inca e CGL, l'addio a Francesco Guccini, innumerevoli messaggi di cordoglio, domani i funerali in forma privata. Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia 5 ore in 5 gare.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Nicola Compagnone, Alessio Galea, Lorenzo Villanetti. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei.
4: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
3: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. La strage di Marcinelle, Inca e CGL insieme in due giorni di iniziative per il 70° anniversario.
5: Sono passati 70 anni dal disastro di Marcinelle, uno dei più grandi incidenti sul lavoro della storia. A perdere la vita furono 262 minatori, di questi 136 erano italiani. Per il 70° anniversario dell'incendio, oggi e domani l'Inca e la CGL sono a Marcinelle per due giornate di iniziative. Michele Pagliaro, presidente Inca.
6: E io credo che la tragedia di Marcinelle dovrebbe insegnarci una cosa: evitare di commettere gli stessi errori. Oggi si muore sicuramente non nelle miniere, ma si muore negli appalti, nei subappalti, del tutto evidente che il lavoro, soprattutto quello di basso profilo, deve ancora progredire.
5: Nella giornata di oggi l'inaugurazione del monumento Hula Lampas, la miniera do Passé, donato nel 2006 dall'Inca, è tornato sul sito dopo una fase di restauro. L'anniversario viene ricordato con la presentazione del volume Marcinelle 1956-2026, 70 anni tra memoria, diritti e tutela. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Tra gli esponenti più rappresentativi del cantautorato italiano, con le sue canzoni ha unito diverse generazioni sui social, i tantissimi messaggi di cordoglio di fan e colleghi.
7: Come Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina circondato dall'affetto dei suoi cari a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli. Il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: La quarta ondata estiva di caldo torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Temperature record comunque registrate a Napoli, dove la colonnina di mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia, ma non finisce qui. Secondo gli esperti, questo caldo africano continuerà almeno per altri 10 giorni. Capitolo traffico inizia, un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domattina e pomeriggio sarà addirittura nero rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. L'ANAS annuncia la sospensione di 1175 cantieri lungo le principali direttrici italiane. Sport, Phalan Plein a Parigi, Chiara Pellacani, la 23enne tuffatrice romana, conquista 5 medaglie d'oro in altrettante gare. L'ultima è arrivata ieri nel sincro in coppia con Elisa Pizzini. Ascoltiamola dai microfoni Sky.
8: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare, e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
3: E nel medagliere, a 9 giorni dalla fine degli europei, l'Italia è al primo posto con 7 ore, 4 argenti e 8 bronzi. Infine il tennis, dopo Washington anche all'ATP 1000 di Montreal Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurri Bolelli-Vavassori sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 16 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii irregolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
5: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a 2 soldi.

Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Grazie a tutti.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Io, Bela, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi e un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. 3 idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Ceferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
7: Che questi provvedimenti speciali ci siano per voi. Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
5: A gusto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: From 7VA.FM, Politoradio, All Gode. From 7VA.FM, Valtradio, All Gode. From 7VA, Sene, Alteradio, All Gode. From 7VA, FM, LT Radio, All Gode. From 7VA. FM / / Alterradio, Algo Day.
9: From 7VA FM Alterradio, Algo Day.
8: From 7VA.FM / Alterradio, Algo Day.
10: From 7VA.FM Alterradio, Algo Day.
8: From 7VA.FM / Alterradio, Algo Day. From 7VA.FM / LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire. She's

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi sennò ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tante migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi al nostro alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Altiradio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Altiradio.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 15 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: DJ Case.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farta di con DJ, va ora in

0: DJK7, la nostra classifica Only Dance, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Si tratta delle Alte Radio, c'è dentro anche la vostra radio del cuore, quindi il ben trovati a tutti gli aficionados della musica dance, ma un super grazie a tutti coloro che fanno da collante, da catena, chiamate un po' come vi pare, però è chiaro che senza i nutriti, competenti e solerti staff di tutte quante le stazioni Alte Radio non riusciremmo mai ad arrivare a voi, e quindi ringraziamo editori, direttori artistici, tecnici della messa in onda e soprattutto il fior fiore dei DJ che spesso ci danno anche le dritte di consigli per andare a redigere quella che è la nostra playlist, la nostra graduatoria. DJK7, appunto, vi sottolineo, aperta da Harman Khan, che è così proveniente dalla Persia, in qualche maniera non c'entra niente, però è di strada, perché noi adesso ce ne andiamo in Asia, anche se solo col pensiero, dal momento che anche lei ormai è in qualche maniera abbastanza italiana, ormai non passa settimana in cui non ci produciamo in un inseguimento alla nostra primula rossa super atuna in giro, questa volta nel nord-est italiano, in quel di Abano Termine. Pronto, Atuna, ci sei?
1: Sì, pronto, buongiorno, finalmente ci vediamo altra volta, siamo qua a Banno e finalmente è un bel posto.
0: Ma tu sempre, sempre posti niente,
1: sì,
0: male,
1: sì,
0: davvero.
1: Sì,
0: mi
1: godeva questa città, è bellissimo comunque.
0: Insomma, un altro invito, perché spesso sei anche all'estero, no? Però l'Italia sai che è la nazione più bella, è quella che vanta più location incantevoli.
1: Anche giro finale, io ho detto sempre numero uno in Italia, numero uno. C'è tante cose, no, è vero, tante cose da scoprire, invece io ho pensato vado fuori, però sempre penso Italia per me è sempre numero uno.
0: Grazie davvero, perché ormai noi, anche se tu mantieni il tuo accento che tradisce il fatto che hai questa parlata, sì, esotica, però insomma sei italiana un bel po',
1: sì,
0: quindi ormai
1: sì,
0: ti,
1: sì,
0: consideriamo,
1: sì,
0: dei nostri.
1: Innamorato con canzoni italiane, quella melodia, quella tutti, comunque vabbè, ma non solo io, quando in giro, quando direi Italia a bocca aperta, loro amo tanto Italia, di cultura, di tante cose. Perciò ho detto numero uno, di moda, di cibo, e loro proprio sempre la bocca aperta quando vive Italia, è bello, sta innamorato comunque. Quella vuol dire, poi canzone, melodia, è proprio canzone sempre d'amore, la canzone d'amore, canzone, poi con estate, poi tutto. Tutto balliamo, divertente, quella è
0: che un po', diciamo, lo spirito italiano lo hai fatto un po' tuo, lo hai risaltato, sì, in padella, e in qualche maniera lo hai appunto interpretato a modo tuo, con Estate a Bibi, che è questo pezzo richiestissimo, sì, colonna sonora della bella stagione, no? L'hai un attimo ritoccato, perché anche quest'anno nessuno poteva farne a meno, no? Quindi lo hai un attimino, sì, rielaborato, sì, sì, ed è di nuovo sugli scudi, confortato tra l'altro da un video molto interessante e divertente in cui tu appari,
1: sì,
0: colorata più che mai. E quindi...
1: Sì, sì.
0: Che dire, è ancora in salita, noi l'ascoltiamo sovvertendo, già che ti abbiamo raggiunto,
1: vero,
0: telefonicamente in apertura.
1: Male, divertente, leggende, divertente, vero?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: sì. Sì, vabbè, quando parlo di amore sembra divertente, o no?
0: Sì, perché Abibi in qualche maniera nella tua lingua significa amore, no? Quindi un'estate d'amore,
1: sì,
0: no?
1: Abibi è in arabo, però, sì, perché io spesso vado, questo Abibi è mondiale, io penso che la parola mondiale, perché Middle East parla di Abibi, Abibi, o fare mischiare per fare... Per fare tutti, e per fare pure imparare altre lingue, amore o no, Abibi.
0: Insomma, un senso comune all'unione, allo scambio, no? Alla comunicazione. Atuna,
1: sì, sì,
0: so,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: devi scappare, buon festival, vabbè, e alla prossima, un,
1: okay,
0: bacione.
1: Grazie, alla prossima, ciao ciao, grazie, ciao.
0: Ciao,
1: ciao.

nativo di tre livelli anche lei, si porta dalla posizione 18 alla 15. In zona 12 abbiamo già ascoltato Atuna con Estate a BB, abbiamo stravolto un attimino l'andamento canonico della nostra graduatoria perché siamo riusciti a pizzicarla, era in Abano Terme per un festival e quindi ha un attimino parlato con noi del frizzante brio che regala

In effetti, grande sgomitare per le posizioni di vertice, comunque aprirà le danze questa Better Times. Beh, no, non aprirà le danze perché è ancora in posizione 9, bisogna essere tra le sette chiavi del ritmo, ed aprirà le danze invece quasi Ellie Danger, che è

del mondo, ormai un ricordo lontano già, no? Iniziato il countdown, mancano meno di 4 anni e sarà di nuovo mondiale, e quindi

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.
2: Sono le 16 e 5 minuti.
3: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora esatta il disco del momento.

Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore e fa: "Dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto." E il dottore gli fa: "È incontinente." "No, veramente anche qua in Sardegna, mica."

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Se te varai l'way, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club, proponici il tuo singolo in candidatura.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista anche fa male, anzi, ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me, amico mio, di voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il Sor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava a preparare per fare la prova della voce come un debuttante, e anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Buscaglione o Califano, quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che te parla piano. E mo che ci ho preso gusto, definì sta storiella, mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie d'esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata, senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto, con chi su sto mondo ti ha incontrato, con chi ti ha voluto bene, senti un po' che ti dico, pure con chi ti ha odiato. Tanto lo sai che ci stanno pure quelli, tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra? Mica sta in paradiso. Oh, famosi a capire, è sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fango in fuori gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso, e gira che te rigira, mi risuona sempre in testa sto ritornello.

0: habitación.
1: Sono le 16:55 minuti.
2: Se te va railway, the music train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette va railway, the music train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette va railway, the music train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino. Amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Orant, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Orant definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Orant, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Rio Nero Sannitico e di Passo Cavalli, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Siete Balatino presenta.

Sedici Radio y a Boleto Latino en Ritmo Caliente. Número 4.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 17 e 44 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Prontissimi starter di puntata, la raccomandazione è sempre quella solita, non fate tardi, vabbè che siete sempre ancorati qui sulla vostra emittente del cuore, però in effetti non bisogna far tardi quando è che c'è l'appuntamento con Ram 7 Va to 5, anche perché proprio in apertura siamo soliti proporre un nuovo ingresso e tra l'altro questa è una puntata super ghiotta per le oltre 80 emittenti collegate, perché c'è la più alta new entry della settimana, il più alto nuovo ingresso è rappresentato e firmato da una super bimba prodigio, senza mezzi termini, senza giri di parole possiamo definirla così, anche se noi la chiamiamo Sally, è Sally Baby Model, che arriva addirittura in tenerissima età ad avere già il secondo album al suo attivo. Presto ne parleremo più dettagliatamente, del resto l'abbiamo conosciuta al Natale scorso, chissà che anche quest'anno non si riesca a farla tornare al microfono, così scambiamo gli auguri, però diciamo sembra una di quelle battute, deve ancora venire il Ferragosto, già pensare al Natale, però mi veniva in mente quando era ancora più tenera, no? E le bimbe crescono velocemente, comunque un album quasi della maturità, no? È sempre acerba perché vabbè, è sempre giovanissima, però basta fronzoli, basta preamboli, piccola perla, super magia, Luna, lei mi guarda, Sally, Baby Modella, posizione numero 23.

Band, ebbene sì, si parla proprio, non dico di un acerbo, ma di un giovane Eric Martin che aveva già la fissa di mettere insieme dei super musicisti e lo faceva da ragazzino con la Eric Martin Band, poi dopo un po' più sul serio fondò i Mr. Big. La cosa particolare che già vi accennavo settimana scorsa, New Entry di zona 25 già in attivo fino al 17, c'è da dire che per delle beghe delle casse discografiche, le etichette, delle tempeste più che in bicchieri d'acqua in grandi enormi contenitori insomma l'album non è mai uscito, viene pubblicato adesso e suona davvero come nuovo, perché il grande rock non invecchia mai, è sempre senza tempo, non ha assolutamente di essere ricordato con sterili numeri a quattro cifre. Adesso però dobbiamo volare in zona 14, Bree Taylor, Worship, intitola il suo ultimo album.

raggiunto anche le posizioni elevate. E ce l'abbiamo questa settimana in ottava, zona 5 invece per i Confess. Questa è Beat of My Heart.

che abbiamo imparato a conoscere nel corso di queste settimane, inserita in Metamorphosis, l'ultimo album dei Confess, più due sul rullino di marcia, posizione numero 5 conquistata. Attenzione a tutta l'energia dei Catalano da Perfect Storm, questa è Loving You Is Hard But Living Isn't Easy. E su questi suoni appuntamento alla prossima. Rimanete sempre qui sulla vostra antenna di fiducia, è tutto per il momento, te lo godo da Chico.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: migranti, Madrid avverte Roma, revochi i controlli alle frontiere, entro domenica o adotteremo misure. A stretto giro la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Terrorismo e propaganda jihadista, arrestato a Grosseto un 16enne italiano di origine straniera. Entra nel vivo il grande esodo estivo, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica e il caldo estremo non darà tregua fino a Ferragosto. Tennis a Montreal. Cadono tutti i big, sperano Arnaldi e Darderi, i due italiani ancora in corsa.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Gianni De Gaetano, per lo sport Lorenzo Villanetti. Sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere, minacciando, in caso contrario, misure proporzionate. Replica Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza, valuteremo dopo il 15 agosto. Il servizio.
3: I controlli di frontiera temporanei che l'Italia ha introdotto ai confini aerei e marittimi con la Spagna hanno inciso sulla mobilità di migliaia di passeggeri e hanno generato incertezza giuridica nel pieno della stagione estiva. E quanto scrive il governo spagnolo in una nota citata dai media di Madrid, secondo cui si tratta di una misura senza precedenti nella storia recente, per di più adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni pretestuose che non sono conformi né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. La Spagna ha poi ribadito che nessuno dei migranti entrati irregolarmente a Ceuta la scorsa settimana, circa 72.000, poteva o può entrare liberamente nello spazio Schengen, poiché la città autonoma gode di uno status speciale, e sottolinea che praticamente tutti coloro che erano arrivati a Ceuta sono già rientrati in Marocco. Inoltre, il governo spagnolo ha evidenziato che l'Italia, secondo l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, è lo Stato membro che ha registrato il maggior numero di attraversamenti irregolari negli ultimi anni, con cifre doppie rispetto a quelle della Spagna. Affidata al ministro dell'Interno Piantedosi la risposta dell'Italia: nessuna marcia indietro, ma una valutazione in vista della data del 15 agosto, quando è previsto un nuovo assalto all'exclave spagnola. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. E all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. È quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano, che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'AISI. Sui suoi profili social e sulle chat, il ragazzo, residente nel Comasco, faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento sono stati trovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di una donna di 82 anni e del nipote di 44. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza né sono stati riscontrati segni di effrazione. Saranno eseguite le autopsie. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo estremo che sta attraversando l'Italia. Oggi ancora 26 le città da bollino rosso, nel fine settimana scenderanno a 19 anche grazie ai temporali che interessano parte del nord. E sulle strade entra nel vivo il grande esodo estivo. Sentiamo.
4: Si profila un altro weekend cruciale per il traffico all'insegna delle partenze per le vacanze estive. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade da oggi fino a domenica. Domani mattina è il momento di massima criticità, giornata contrassegnata dal bollino nero. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, è lieve calo il prezzo dei carburanti. Intanto continua a imperversare sulla penisola l'ondata di caldo tropicale, previsti altri 10 giorni di temperature estreme. Nonostante l'arrivo dei temporali al nord, che contribuiranno tra domani e domenica alla diminuzione delle città da bollino rosso, 19 rispetto ai 27 centri urbani di ieri in massima allerta, i 26 di oggi ad eccezione di Bolzano. E suona sempre alto l'allarme siccità che in Campania mette a rischio la funzionalità degli ospedali, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, in sofferenza la stagione alpinistica anche sopra i 3000 metri dove ci sono le nevi perenni. Esemplificativo il caso di un rifugio in Val Malenco a quota 3609 metri, chiuso per il troppo caldo. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ancora fresca la leggendaria impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali, nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, quarto. Sul cemento canadese cadono tutti i big del tennis mondiale, da Zverev, numero uno del tabellone, a Fritz a Musetti. I grandi favoriti sono stati tutti eliminati. Sognano Arnaldi e Darderi, i due italiani ancora in corsa. Sentiamo.
5: Clamoroso a Montreal, in terra canadese, teatro del sesto Masters 1000 stagionale, cadono, tra forfè e sconfitte, tutti i big. Prima il lungodegente Carlos Alcaraz, ancora infortunato, poi Jannik Sinner e Nole Djokovic, ritirati pochi giorni prima dell'inizio del torneo. Infine, sul campo, i grandi favoriti. In un colpo solo sono stati eliminati Sasha Zverev, numero uno del seeding, Felix Auger-Aliassime, Daniel Medvedev e Taylor Fritz. A questi si è aggiunto in ultima battuta anche l'azzurro Lorenzo Musetti, fatto fuori dall'astro nascente spagnolo Rafa Hodar in appena due set. Sognano il colpo grosso allora tutti gli altri, tra quelli ancora in corsa i due italiani Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo si gioca dalle 18:30 il passaggio agli ottavi contro l'olandese Griekspoor, il secondo se la vedrà invece con il portoghese Borges per un posto nei quarti. Il carrozzone si sposterà poi a Cincinnati. Nella città della regina è ancora in dubbio la presenza di Ray Yannick, alle prese con un problema al ginocchio. Già certa invece l'assenza di Alcaraz, dopodiché il grande slam dello US Open, in programma a New York dal 30 agosto al 13 settembre. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con 2 prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia

è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza: dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.

0: forme. Oh,
1: la Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati. Parte una nuova puntata con una scaletta che ci riserva come sempre tante sorprese fra classici, groove irresistibili, ballate rock e brani da scoprire e da riscoprire. Un viaggio che attraversa i decenni, stili e atmosfere diverse, dalla disco elegante al soul profondo fino a canzoni che hanno lasciato davvero un segno nella memoria collettiva. Ma prima di entrare a scoprire che cosa ci riservano i brani più social e shazammati del momento, salutiamo ancora il numero uno della scorsa puntata, un brano sospeso, magnetico, diventato uno dei momenti più iconici della musica pop rock, Phil Collins con In the Air Tonight.

0: Viral Shots Chart.
1: Cominciamo a scoprire un pezzo alla volta che cosa ci riserva la Viral Shots Chart.
2: Number 10.
1: Si parte con un brano che ha fatto incontrare new wave, pop e disco con un'eleganza meravigliosa assoluta. Heart of Glass. Ha il passo leggero della pista da ballo, ma anche il fascino freddo e moderno dei Blondie. Una canzone brillante, ipnotica, capace di suonare ancora oggi incredibilmente attuale.

0: Song of the Week.
1: Si entra subito nel soul più caldo e teatrale. Barry White mette in campo la sua voce profonda, gli archi, il ritmo e una dichiarazione d'amore totale. Un brano luminoso e elegante, costruito per far sorridere e farci muovere fin dal primo ascolto. Manca solo il titolo. You are the first, the last, my everything. Barry White.

0: Number 9.
1: Chitarra latina, ritmo caliente e un ritornello bello dritto, diretto. Smooth è l'incontro perfetto fra il tocco inconfondibile di Carlos Santana e la voce pop di Rob Thomas. Un brano solare, sensuale e immediato. Sembra nato per accendere l'estate in qualsiasi stagione.

0: Number 8.
1: Con Rick Springfield arriva una scarica di pop rock anni 80. Chitarre brillanti, energia immediata e una storia di desiderio impossibile, raccontata con grande freschezza. Jessie's Girl è uno di quei brani che partono e portano subito via, con ritmo, leggerezza e nostalgia.

0: Angolo Discovery!
1: Angolo dove andiamo a scoprire qualcosa di insolito. Siamo dentro un soul ruvido, intenso, quasi cinematografico, come si usa spesso dire. Hard Times. Pesa già dal titolo una voce enorme, un bel groove profondo e un'atmosfera che racconta di fatica, di resistenza, ma anche di bisogno di riscatto. Baby Huey con Hard Times ci porta una riscoperta potente da ascoltare fino in fondo.

0: Number 7.
1: Il ritmo si fa più notturno, magnetico. Gli In Excess costruiscono tutto su un riff essenziale, una voce carismatica e un equilibrio perfetto fra vari stili. Need You Tonight è minimale, elegante e ancora sempre sorprendentemente moderno.

0: know you want a mad kind.
1: Number 6.
2: Con Tom Petty si apre l'orizzonte. Free Falling è una ballata americana, semplice, potentissima, fatta di immagini ampie, di chitarre limpide e di una luminosa malinconia. Una canzone che parla di libertà, ma anche di distacco, e lo fa con una naturalezza disarmante.

0: Soundtrack.
1: Andiamo a scoprire un po' cosa c'è nell'angolo della musica per TV e movie. Una colonna sonora diventata memorabile. I Don't Want to Miss a Thing. Un brano legato al film Armageddon. E sono gli Aerosmith che trasformano una grande ballata rock in un momento fantastico, fatto di voci, di emozioni e un crescendo epico. Una canzone che appena parte riaccende subito immagini e ricordi ad alta intensità emotiva.
2: I could stay awake just to hear

0: Number 5.
1: È il momento di una grande ballata rock. Don't Cry mostra il lato più vulnerabile dei Guns N' Roses. Una melodia malinconica, un crescendo emotivo e tutta la forza di una band capace di passare da un impatto duro, hard, alla commozione, senza perdere identità.

0: Angolo Vintage.
1: L'angolo vintage questa volta ha il fascino inconfondibile di un italiano, Paolo Conte. Swing, ironia e quell'invito a partire che sembra uscito da un film in bianco e nero. Via con me! È leggera, raffinata, memorabile e, con pochissime parole, è capace di creare un mondo.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

0: Zaira Shastchart. Sono le 19 e 17 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un titolo, un ritornello e un'idea diventati simbolo di un'epoca e hanno fatto un po' tremare forse anche chi ama la radio. Video Killed the Radio Star raccontava il cambiamento dei media con leggerezza pop e tanta bella musica elettronica. Oggi suona ancora attuale perché ogni generazione ha la sua rivoluzione nei media, nel modo di ascoltare e di guardare e fruire la musica. Ma la radio no, non si tocca. Video Killed, the Radio Star, the Buggles.

Ed eccoci a scoprire i tre gradini più alti del podio di questa puntata. Number 3. Miles Kennedy prende un monumento rock e lo porta in una dimensione tutta vocale. La melodia di Sweet Child O' Mine resta al centro, ma il suo timbro potente e pulito la illumina in modo diverso. Meno esplosiva forse, ma più concentrata sull'emozione.

2. The Chain è tensione pura trasformata in suoni, voci intrecciate, atmosfera sospesa e quel basso finale che cambia tutto. I Fleetwood Mac firmano un brano compatto, magnetico, nato da equilibri fragili e diventato proprio per questo indistruttibile.

0: 1.
1: E stavolta anche senza rullo di tamburi, eccoci alla posizione numero 1. Una canzone gentile e un po' malinconica. Don't Dream It's Over. Un invito a non arrendersi, con una melodia cristallina e un ritornello che sembra parlare al cuore di tutti. Un primo posto meritato, emozionante e pieno di speranza. I Crowded House, Don't Dream It's Over.

Amiche e amici, anche questa puntata della Vaira Shaz Chart arriva alla sua chiusura. Abbiamo attraversato una scaletta piena di energia, di memoria, di grandi ritorni, dalla disco dei Blondie a Barry White, dai Fleetwood Mac ai Guns N' Roses. E io sono Silvia Dini, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi aspetto alla prossima, sempre qui, sempre sulla nostra radio preferita. Nel frattempo, shazammate gente, shazammate!

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va.
2: Digital Radio.
3: Via.
2: Music Clock. Allora esalta il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 52 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Migranti, nuovo botta e risposta tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta. Madrid ammonisce, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure. Replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Iran, media rilanciano la guida suprema Khamenei in condizioni critiche, firmato un accordo di difesa congiunta tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia. 53enne picchiato a morte a Cervia, fermati 4 giorni. Giovani sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Bollino nero domani sulle strade per il grande esodo estivo. Il caldo estremo non darà tregua fino a Ferragosto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, Nicola De Muro e Jenny De Gaetano. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo.
3: Sale di livello il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
4: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
3: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei 3 stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto alcune indiscrezioni di stampa riferiscono che la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe in punto di morte. Da anni la sua è una figura chiave e ai vertici del potere teocratico, in quanto figlio di Ali Khamenei, guida suprema del paese ininterrottamente dal 1989. Il servizio.
5: Nato a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, nel 1969, Mojtaba Khamenei è un teologo giunto ai vertici della Repubblica Islamica dopo decenni trascorsi nei corridoi più riservati del potere. È il secondo figlio di Ali Khamenei, colui che è stato la guida suprema per 37 anni, e si è formato nel seminario di Qom, servendo nelle guardie della rivoluzione durante la guerra Iran-Iraq. Per oltre un ventennio è stato il braccio destro del padre, con intensi rapporti anche con i Pasdaran e l'intelligence. Per questo è sempre stato considerato una figura chiave dall'ala dura del regime. La sua elezione a guida suprema da parte dell'Assemblea degli Esperti è avvenuta l'8 marzo 2026 a seguito della morte del padre nel raid statunitense e israeliano. Un'elezione fortemente blindata e spinta dai vertici dei Pasdaran per garantire continuità militare, ma giunta tra le immediate minacce di Washington e Tel Aviv anche con le polemiche interne per una successione dai tratti dinastici, storicamente avversa alla tradizione della Repubblica Islamica. Fin dall'insediamento la sua figura è rimasta avvolta dal mistero, complici le gravissime ferite riportate nello stesso attacco di febbraio. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'AISI, l'agenzia di intelligence italiana che si occupa della sicurezza nazionale. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video per il confezionamento di ordigni esplosivi, si legge nell'ordine un'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Sentiamo.
6: Alla stazione centrale di Napoli ieri si sono registrati 48 gradi. In quota, oltre i 3.000 metri, un tempo ideale habitat delle nevi perenni, un rifugio in Val Malenco è stato chiuso per il caldo eccessivo. L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano, che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppure in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città a bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia, non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale, 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani, regolari invece le partenze. Sale a quota 20 il medagliere dell'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi. Ad incrementare il bottino ci ha pensato ancora una volta Ginevra Taddeucci, che dopo 2 ore ha conquistato il bronzo nella 5 km sprint. Sfortunato invece nella prova maschile Gregorio Paltrinieri, che dopo il bronzo nella 5 km deve accontentarsi di un altro quarto posto, così come nella 10 km. L'amarezza del campione azzurro.
7: C'è più rammarico della 10. La 10 me la sono lasciata sfuggire molto prima. Questa pensavo che a un certo punto potessi recuperare, ma non c'era più spazio e ero in una situazione difficile lì. Della verità mi sentivo bene, anche meglio degli altri giorni forse. Purtroppo risultati, la medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi, percorso strettissimo, non avevo spazio di portare avanti una mossa che stavo facendo, che era quella di risalire tutti lateralmente, e quindi non ce l'ho fatta. Però insomma mi dispiace per il risultato, d'altra parte è stata una bella gara, secondo me mi sono comportato anche bene.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Benvenuti al talk show, Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Miss Stelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Benvenuti al talk show Casa Antonio.
4: 16 radio, comunichi di più.
5: Sono le 20 e 7 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il music clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me,

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito

testo da Paolo Marchion. Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

0: Sono le 21:10.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi e un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi, forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. 3 idee diverse di calcio: il presidente UEFA Ceferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
7: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto che il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
5: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: from 7va.fm オリトラジオ オールゴールデン from 7va.fm オルトラジオ オールゴールデン from 7va セネ アルテラジオ アルゴールデン from 7va FM アルティラジオ オールゴールデン from 7va FM barra diagonal Alterradio. Algodei.
9: From 7va FM Alterradio. Algodei.
8: From 7va.fm barra Alterradio. Algodei.
10: From 7va.fm Nautiradio. Algodei.
11: From 7va.fm/Alterradio. Algodei. From 7va.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alisperseteva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 alte radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro patto

0: Sempre qui, collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/Altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/Altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

Così coccheterà c'è Paolo Marchionne, in studio rosso di JK7, Simona Mattioli. So what do I do if I can stay away?

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 21 e 48 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsati con DJ.

perché non è qui che qui c'è Armahan che dà lo starter di puntata, però c'era in giro e lo ed è tuttora in giro, diciamo, no? È un po' di qua, un po' di là, un po' di studio giù e un po' di studio su, vabbè. Comunque, no, ci stiamo riferendo a Giulia Mancini, che dice: oh, strano ma vero, ma siamo in anticipo di 2 ore. Ma non può essere, perché l'orario è proprio sempre quello, quindi no, lo so io, un fatto mio, vabbè, è un fatto suo e in qualche maniera noi che in redazione siamo sempre in affanno, sempre pelo pelo, sapere che secondo i suoi calcoli da qualche parte siamo in anticipo, non so per quale alchimia, qualche fuso orario particolare, qualche fase lunare, non lo so. Però il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci sullo starter di puntata. Un aggiornamento decisamente ghiotto, perché quello che contiene la più alta new entry della settimana. E allora, nuovo ingresso di zona 23 firmato da Sonny Fodera con Libianca. Questa

le luci in discoteca, perché questa Sei Mio è tutta quanta da interpretare. Beh, fa sognare nel testo, che non è complesso, però insomma, una Marty Twerk che ti dice sei mio, insomma, apre le possibilità al sogno, diciamo

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: How can I help you?
1: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
0: How can I help you?
1: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
2: Sono le 22 e 18 minuti.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 22 e 34 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: te va a Aperimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, Comunità.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se te va, Webstation vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Martini.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Nei 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
2: Ekaterina.16radio.it.
3: Sono le 23 e 41 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80, le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Si tratta delle Alte Radio e naturalmente in principio di puntata la raccomandazione al non fare tardi, perché abbiamo di solito una new entry oppure versione delle ultime settimane. Riusciamo a beccare proprio in apertura qualche protagonista della nostra graduatoria, cosa che è successa direi piuttosto miracolosamente anche questa settimana, perché si tratta di un'altra primula rossa non facile da beccare. Innanzitutto bisogna cogliere l'occasione quando è che in Europa, perché spesso è dall'altra parte dell'oceano, negli States. Si tratta di un regista cinematografico ma che è anche un musicista, un artista davvero a tutto tondo con 1001 idee, quindi dovremmo averlo già in linea. Vediamo se c'è. Eric M, pronto?
2: Ciao carissimo, come andiamo? Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, felicissimo di sentirti.
1: Ma felicissimo anche io, ogni tanto ci facciamo qualche telefonatona di quelle lunghe dove mettiamo in pista tante idee, però adesso non possiamo fare questi salotti pazzeschi perché tutti vogliono sapere come ti è venuto in mente un pezzo così particolare, quasi cinematografico, che tradisce anche la tua esperienza di fiorente regista. I miei sguardi, che continua tra l'altro a salire in classifica, e a questo testo un po' mascherato da un ottimo arrangiamento, musica particolare, però insomma affronta un tema particolare, no?
2: Ma sì, dunque, diciamoci la verità, dai, di canzoni sull'amore ne hanno fatte migliaia, poi diciamo che d'amore soffrono un po' tutti, no? E di morte fino ad ora, che sappia io, non si è mai lamentato nessuno, quindi ho voluto narrare, cantare questa relazione veramente stabile che abbiamo tutti nella vita. E poi, visto che prima o poi ci presenterà tutti il conto, ho pensato bene di fargli una serenata, e credo sia il modo migliore per portarmi avanti col lavoro, così gli sto simpatico già da adesso, dai.
1: Allontaniamo questi pensieri, ma ascoltiamo il pezzo che sale di 3 livelli dalla 16ª alla 13ª piazza di RAM 7 Va to 5. Grazie per questo velocissimo intervento, lasciati acchiappare di nuovo perché vogliamo di nuovo sentirti in onda.
2: Grazie,
1: va bene?
2: A tutti voi un saluto ai tuoi ascoltatori, veramente un piacere partecipare ed essere stato chiamato da voi.
1: Grazie, alla prossima. Eric M, che ascoltiamo ora con I miei sguardi, zona 13. Perché sei

chiamato piano piano tutti, perché spendevo sempre una pennellata di evidenziatore su questo testo che ha solo nell'ultima frase diciamo lo smascheramento di questo personaggio che sembra quasi il corteggiatore di una ragazza, poi insomma mette il becco in qualcosa. In effetti prima o poi arriva per tutti, dai. Ritorniamo alla classifica tradizionale.

come Alize, che mette in campo un'altra prova della sua incredibile versatilità. E allora, dove batte il cuore? Reggae, reggaeton insieme in questo pezzo, che tra l'altro confortato anche da un coloratissimo video che in effetti una volta si diceva la giusta colonna sonora, no? Invece qua si parla di colonna visiva per il pezzo, perché qua è tutta musica, la radio è regina, le immagini ci sono, ok, però

L'album che prende nome semplicemente dalla nomenclatura della band, beh, insomma, Gentiluomini Selvaggi, insomma. Eh beh, si può essere gentiluomini selvaggi, è un appellativo che appartiene a qualcuno in studio, no? Non diciamo chi. Tra l'altro mi hanno detto, proprio per rimanere in tema studio, in regia, oh, guarda che non si è capito bene. Ok, abbiamo stravolto, come sta avvenendo nelle ultime settimane, un po' la classifica, ascoltando in questo caso la numero 13 prima delle altre, perché siamo riusciti a beccare in apertura di trasmissione proprio Eric M, che sale con I miei sguardi dalla 16 alla 13. Poi abbiamo ascoltato Dove batte il cuore di Alice Blu Ombre, new entry di zona 25.

ultimo album Elegant Via Fans. E allora Come Back to Me, in attivo fino in zona 19 della 23 new entry di 7 giorni fa.

Kent, in particolare in questo The Me That Remains, il suo ultimo album. Voliamo in zona 10 al 13, lo ricordiamo ancora, I miei sguardi.

Se originale è sempre quello originale, non lo dice il termine, ci mancherebbe, però questa qua addirittura inaspettatamente più roccheggiante come, no, edizione. Già sei innamorare, naturalmente Laura Pausini, popolarissima in Brasile, non ha problemi, tutta la sua dimestichezza anche nella lingua portoghese. Su questi suoni naturalmente non possiamo fare a

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
2: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
3: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
4: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
3: È U-Power, impossibile resistergli.
2: U-Power.
5: È mezzanotte e 13 minuti.
6: Music Clock.
7: Se te va, Digital Radio.
6: Via.
7: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di 2 minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
4: From 7va.fm Oritoradio All Gode. From 7va.fm Radio All Gode. From 7va Sene Alte Radio All Gode.
5: From 7va FM LT Radio All Gode.
6: From 7va FM barra diagonal Alterradio, Algodei.
7: From 7va FM Alterradio, Algodei.
8: From 7va.fm barra Alterradio, Algodei.
9: From 7va.fm Nautradio, Algodei.
10: From 7va.fm / Alterradio, Algodei.
11: From 7va.fm / Altiradio.
12: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algodei, tra l'altro ben trovati in antenna da Chico Catenacci, e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica, che qui in redazione di 7va.fm / Alteradio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algodei. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
13: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. Sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the Queen of Disco. Era il 1974, in particolare, quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album, Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo.

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta per Donna Summer.

Alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

I primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casablanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

Nella sua straordinaria carriera, questa artista ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e anche una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Una Summer che collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa che è Barbara Streisand.

0: anchor.fm/altiradio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi

Se voi arrivare vecchiaia sano, bisogna fare una vita morì girata, non bisogna fare stravizi, non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata, un altro se ne esce, ma che sta a dire? A mio nonno 100 anni, se beveva whisky super invecchiato costosissimo, 4 pacchetti di sigarette al giorno, 4 volte a settimana si mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, 3 volte a settimana bistecca alla fiorentina e una bottiglia marone. Dice, e poi ti dico, 4 volte a settimana prostitute. L'altro gli fa, è come morto, avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 41 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: comodo e indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco. In libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Eu me lembro dessa música.
5: Não dá pra esquecer. Tá no nosso sangue, Jade. Na nossa alma. Você se incomoda de me emprestar ela rapidinho?
6: Olha, engraçado você perguntar.
7: Vamos lá,
6: porque...
7: Didi! Partiu!
8: Canta, meu povo!
9: Felici Radio vi invita all'ascolto di Se te va Wildlife, in studio verde, Simona Mattioli.

Dallo studio verde redazione di 7 Va Wildlife, mi ha tutti da Simona Mattioli. Tra i fan dei mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no.

Vildana si muove in un esperimento a contrasto con le dicerie. Mi era stato detto che l'addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero, il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre sulla Facebook page 7 Vowel The Life continuano a fioccare i like, per cui vi ringraziamo infinitamente. Ghisse Miau da Simona Mattioli.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.
3: Ciao, sono Sette Vite. Un bacio agli amici di setteva.fm e di alteradio.it Gold Club. Ecco una mia traccia a cui tengo molto.

0: È 1:37.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.